0: po baba nan shi ma de che zhan nim do de ya ma ra za baba zhe bu se du ya
1: so men du ge bu ni ke ran sem na ne chen de gu yu yi ne xie nu gu men du
0: ka ri na
1: ke si ne xie jie ke ran chu lo pe bi yin yang am la ge ke ran da xie zu gyung gu ri
0: 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
1: 발라.
0: 응.
1: 아나니 로테도.
0: 알레라소시 세사스나 응니 로초.
1: 니네 뭐 뭐.
0: 가셔서.
1: 네 끼기 아무라를 키니 되죠. 아무라디 최야 네부지 어리. 니네 년 유마리.

0: shumshi chewe kyangda kar. Sinyam tuwebe kar zonda jo. Pudra nanggi nyokzin chewe sanglam chumi jele. Dini pudra nzam mwase. Hajan zembe goksu zingra shikyan yinba mwera chu. Zingma chala juyeshi. Zemo namla sukde sukwe di mi namla tawar min sube nawa shik jing yong. Yue zhe le ngunbar pakwe nyam di mi namgi sem su ngum shu su te gu gi polong yuwar chi. Deni po chan po ta le sukwe yu zhe gi yi wang gu shu ki la yi. Ji chak de sukwe zhe zhe le Zing ma tenpo shi yu. Lo mangwe kongdu, po chan po ta le zing ma di dar chubi yu ba xin gen nyong. Po chan ma pyo gyu gong di ni, chan pa kaya san ki sabu ni si di yin.
1: Nge gihungne lakshubbordu taa rinpo tonggudu. Tena ngazu zuyu chimbi. Nalo le na chongsibgi chumbunang xie cheba nyeshu zog sum tongchung. Porangboda le zingma rixia. O, tinsu me na porangboda la yue zingma rixia. Xiangwo ji ruo tongbo che. Hongwo le na mabu ri. Owa de bet sabu ri. Sabu ri riche di gaan le ya dikbu si tu. Dikbu di gaan le na porangbo da la xingbo ri. Anzu kangbo xingdui zamba zingma di ri. Porangbo da le zingma le ya toksu di tu.

Sinanda jiling na lo lya mi se gop chu chin chish tu la. Mi se gop chu di ji ge to ne hi na ren gong pu bu si shu ba la. Ta kwa cha de ya li du ngu ne chu yu zang che dra si bra shu tu la. Ta an zu mi se ge gop chu di ren chung ge gop chu da man zha che je chu shu de me che to zhen de me ne le. I ne ya mi se ki man zha shu tu la. Kwa yin na chung su de bu che le zi zhe bu yu su shu tu. Shizan, small language so can support you, say, Jung, then young rich in each one, the time and go drunk, maybe, and another, the jilling, now, little pain, doctor, shall.